0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direva anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei memoria ogni sua cazzo di canzone. Io più di

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Bella e Monella, tutta.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: ballare e da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
4: Obi, tutto è possibile.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutto

0: ore sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Stare con

0: meglio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: fatto e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: c'è da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non squace mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: tutta da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Radio Bella e Monella.
6: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora. Le 8:01. Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Così Trump, dopo che nelle scorse ore sembravano imminenti raid sull'Iran. Esplosione in un locale nel centro di Mosca. Una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre una bomba artigianale in un bar caffè dove si stava svolgendo la festa di compleanno del generale Shaiko, neocomandante dell'aviazione russa. Polemiche su Sanchez in Spagna. Nonostante la crisi a Ceuta e le tensioni europee, il premier parte per le vacanze alle Canarie. Nella notte manifestazione dell'ultradestra nell'exclave nordafricana, martedì video call dei ministri degli interni europei. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi dopo il crollo di una palazzina. Estratti finora 3 corpi, 3 persone indagate per omicidio e disastro colposi. Si tratterebbe del commerciante che aveva affittato piano terra, il titolare della ditta incaricata della ristrutturazione e il direttore lavori. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

voce di Safe e parlare d'amore apre così la nostra domenica mattina su Radio Belle Monella. Damiano Menta fino alle ore 12, lo sapete, la nostra mini maratona della domenica, anche perché oggi è la mini maratona della domenica di agosto, prima domenica, primo weekend di quell'altro mese dove tanti magari andranno anche in ferie, viste le chiusure poi ovviamente delle aziende, tante fabbriche, magari gente che lavora in orari ufficio. Capita in questo periodo di andare in ferie, siete contenti? Beh, immagino di sì. Beh, al 393-7366-170 potete raccontarci un po' che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Lo sapete, è il numero ottimo per interagire con noi, anche perché qua già sono arrivate un sacco di foto, un sacco di messaggi riguardanti l'evento di ieri. È stato bellissimo, eravate tantissimi. Saluto tutti gli amici di San Zenone delle Zeline, eravamo al Vintage Music Festival, ci siamo divertiti un sacco, c'era Monica Morgan, c'era Alex Serafo, c'era Andrea De Luca in console, poi ovviamente tutta la gente che ha contribuito, quindi tutti i ragazzi che hanno aiutato, il service, insomma è stato un bellissimo evento e soprattutto poi lo sapete grazie a voi che avete contribuito e siete venuti a fare la festa insieme. Anzi, se arrivano altre foto siamo ancora più contenti, se volete potete anche taggarci, lo sapete, nelle vostre stories Instagram, lo fate adesso, Radio Belle Monella con 3L, dovete già seguirci. Noi ce le cantiamo tutte fino a mezzogiorno. C'è Calcutta, Sorriso, Milano da Teo.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: svegli e operativi anche per capire quella che sarà la vostra domenica mattina. E se volete potete raccontarcelo con un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170. Cerolli, con questa domenica cade un po' a pennello, no? Canzone perfetta al momento perfetto, potremmo definirla così da queste parti. Su Radio Bella e Monella, tutta da cantare come ieri a San Zenone degli Ezzelin, l'abbiamo detto, siete stati tantissimi, stanno arrivando ovviamente anche delle altre bellissime foto al 393-7366-170. Arriva però anche una foto del bellissimo concerto che c'è stato nella giornata di ieri per Ernia. Vi abbiamo regalato i biglietti, uno dei tanti artisti per cui vi abbiamo dato la possibilità di andare a vedere, di andare a divertirvi, insomma, senza pensieri, ci piace dirlo così, ovviamente giocando con noi. Anzi, faccio di nuovo l'invito, pronti sempre a giocare, specialmente anche nella mia pausa pranzo, Paciarotte e Scrocchiarella, dalle 12 alle 15 insieme alla Dall'Anna, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ma anche ovviamente in tutti gli altri programmi e anche ovviamente sui social, visto che prima dicevamo che si ricordava, no, di taggare le foto. Mi raccomando, pronti sul profilo Instagram di Radio Bella e Monella, anche perché lì giochiamo ogni tanto e vi diamo la possibilità di vincere bellissimi premi.
1: Tutto

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, qui nella nostra mattinata di Radio Bella e Monella. Ancora buongiorno al 393-7366-170. Arrivano messaggi di gente già sveglia operativa, gente che nella maggior parte dei casi sta già lavorando, ma non solo, perché ad esempio c'è Elisa che ci ascolta mentre fa una bellissima passeggiata in giro per qualche paesino, ci manda una bellissima foto con dei bellissimi colori. Vedi anche le cose belle della domenica mattina sono quei momenti, no? Magari porti a spasso il cane, ti svegli presto, vuoi prenderti un momento anche solo per te, per cominciare la giornata nel migliore dei modi. E poi vabbè, c'è anche la nostra bellissima musica tutta da cantare. Vediamo un po' anche quello che si dice da queste parti. Ciao, noi vi stiamo ascoltando direzione mare. Certo, ancora un po' presto perché non ce la sentiamo di partire così subito, però siamo già pronti, valigia in mano. Bravi, vedi la gente che dice bam, è agosto, prendi, cosa si fa oggi? Sì, si va al mare, veloce, ma come? Alle 8, sì, non importa. E poi anche i trucchetti, no? Per non trovare coda, c'è cioè chi parte prima, chi parte dopo. Ognuno fa della domenica mattina ciò che vuole. Tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
1: Radio Bella e Monella.

0: un po' così, un po' malinconici forse, al 393-7366-170, lo sapete il numero per interagire con noi. Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare. Se lei che dice, io come tutti i giorni lavoro in albergo, sveglia dalle 5.30, questo è il messaggio di Lucia da Jesolo, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio e un buona domenica.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina alla selection, Matteo Monti, tre canzoni. La prima era quella di Noemi con Carl Brave, la Macumba. Poi c'era Jovanotti con la Serenata Rap e alla fine Piotta con Super Cafone. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 8.39 sul cronometro. Ancora buongiorno da Radio Bella e Monella. Fino alle ore 12 insieme Damiano Menta e nella nostra, noi la chiamiamo mini maratona della domenica. Ci piace chiamarla così. Pronti operativi al 393 7366 170, anche per capire quelli che saranno i vostri movimenti di giornata. C'è chi dice ciao Radio Bella e Monella, anche noi svegli dalle 5.30, quindi è una gara, cioè vi svegliate tutti alle 5.30, cioè, è preimpostata. Dicono causa bimbo piccolo che insomma si sveglia e schiamazza, potremmo metterla da queste parti. Comunque vanno al mare ad Eraclea, buona domenica da Anna Silvia da Bassano del Grappa. Ciao, buona domenica mattina, buon mare, buon mare. Fateci sapere come si sta da quelle parti. Noi in settimana siamo stati a Porto Santa Margherita, è stato super bello, è stato un evento di bella disco, ci siamo divertiti un sacco anche da quelle parti, quindi colgo l'occasione anche per salutare la gente di lì, la gente da quel posto. Va bene, 393 7366 170, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.
0: Radio Bella e Monella. Tutto

0: domenica mattina anche a te che ci stai ascoltando, e tu invece al 393-7366170 raccontaci un po' la tua domenica mattina, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi.
1: Radio Bella e Monella.

Era il 2023, Mida con Rosso Fuoco da queste parti su Radio Bellemonella. Beh, buongiorno a tutti. E qua arrivano degli auguri speciali, perché pare che quest'oggi sia anche la festa degli uomini. Allora, tanti auguri a tutti gli uomini che ci stanno ascoltando. Messaggio che arriva da Rossana, dice: oggi compleanno a bordo piscina nel pomeriggio. Ma non ho capito, ma è il compleanno tuo o il compleanno nel senso di noi uomini che dobbiamo festeggiare? C'è stato un misunderstanding, va bene. Poi c'è chi dice: operativi questa mattina per portare pacchi a causa trasferimento. Beh, non so se sia una bella notizia o una cattiva notizia. Comunque dice: grandi per aver messo la canzone giusta di Sfera. Ciao Matteo, buon pacco. Si può dire, nel senso ovviamente che lui deve portarsi i pacchi, penso, da casa, magari da lavoro, non ho capito cosa stia cambiando. Comunque noi sempre pronti ad aiutare i nostri ascoltatori anche con la canzone giusta in questo caso. 393-7366-170 il numero per interagire con la radio tutta da cantare. Arriva Samurai J e Flamenco Paranoia.

0: Prima domenica di agosto e noi siamo qui con voi, pronti operativi fino a mezzogiorno, a capire un po' come siete organizzati anche per la giornata. 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Piccola pausa, torniamo tra poco. Bella e monella, tutta da
1: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: notte da cantare.
1: Ora manca poco alle 9.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. In Spagna monta la polemica contro Sanchez, nonostante la crisi a Ceuta il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina, finora estratti 3 corpi e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Bella e Monella.
5: L'amore non si fa nei sexy show.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: saremo insieme fino alle 12 con Damiano Menta. Allora, per chi non lo sa, si chiacchiera da queste parti, tra poco si potrà anche cantare perché ci sarà il momento della canzone che fa, quindi una canzone italiana a vostra scelta, potete canticchiarla mandando un messaggio vocale al 393 7366 170. Poi andremo a parlare anche di Sharkzilla, non so se avete sentito le notizie, ma ci sono degli esseri, mettiamola così, molto grandi, che stanno facendo delle cose in giro per il mondo, però insomma ci arriveremo nel corso della puntata. Poi ci sarà anche modo di giocare, mi raccomando, pronti per il What is this di oggi, vediamo chi si porta a casa cosa. Comunque tutto step by step, intanto Gianluca Grignani con Cammina nel sole.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È questa nuova versione di Perdono, quella insieme a Lazza di Tiziano Ferro, che stiamo ascoltando qui in diretta su Radio Bella e Monella. Adesso però possiamo ascoltare la vostra di canzone. In che senso? Quella che cantate voi al 393-7366-170. Canzone italiana di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Torna su Bella e Monella la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: salmo con la pesce, sono le cattive abitudini qui in diretta su Radio Bella e Monella. Voi, mi raccomando, non fate cattive abitudini, ma cantate, quindi buone abitudini. Andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, sono Camilla e voglio ascoltare la canzone che fa. 1, 2, 3, alza il volume della festa, mentre la mia testa.

0: La voce di Bresh è da Dio e sono da queste parti su Radio Belle Monella 9:25. Ciao amici, ciao ai nuovi arrivati, ciao anche a chi ha cantato la canzone che fa, era quella di Elodie, Bagno a mezzanotte, quindi siamo tornati un po' indietro nel tempo, esattamente nell'anno 2022. Ci piace, ci fa cantare e un po' ci prepara anche ad affrontare quella che potrebbe essere la domenica mattina, perché tra tanti bagni, viste le temperature, magari una mezzanotte ci scappa, no? Era un po' una cosa che si faceva quando si era più piccoli, cioè il fatto di fare il bagno di sera, magari anche al mare, no? Si era lì con gli amici e si andava al mare, c'era la fissa, bisognava fare il bagno di sera e sembrava la cosa più figa del mondo, a parte che è molto bella effettivamente, però era quasi diventato un dovere più che una cosa da fare per piacere. È un po' il mondo dei piccoli, no? Quando ci sono queste fisse, sì, no, bisogna fare il bagno di notte, però vabbè, maxi saluto a tutti quelli che hanno fatto almeno una volta nella vita il bagno di notte. Allora, arriva Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz, questa è Sono.
1: Radio Bella e Monella.

0: chiude un'altra mezz'ora insieme. Nella prossima si parla ufficialmente di questo Sharkzilla. Andremo a capire di cosa si tratta e andremo un po' a capire anche il vostro modo di pensare. Al 393 7366 170.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Sanremo e la pillola del nostro Antonello Cerri. C'erano tre canzoni, l'ultima Blanco vs Don Diablo, Ocean Seppelliscono, ovviamente trattasi del mashup, Shiva vs Mau, il From Tokyo, il mashup, e Cosmo all'inizio con La Verità.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Da queste parti si ritorna in diretta ufficialmente le 9.40, quindi ormai non ci sono un po' più scuse, si è svegli operativi tutti quanti, circa, pronti per affrontare questa domenica. C'è chi dice, ai bei tempi, si parlava prima, no? Di quando era un po' obbligatorio fare il bagno di notte, ci siamo collegati da bagno a mezzanotte, è partito lì tutto quanto. E lui dice, con la Vespa direzione Jesolo e si dormiva direttamente in spiaggia con un semplice sacco a pelo e la Vespa di fianco. Bei tempi, altri tempi, che non torneranno mai, non per la mia età. Va bene, ciao, ovviamente buona domenica anche per te. Abbiamo detto che avremmo parlato di Sharkzilla. Di che si tratta? Beh, vi dico solo che c'è stato un morso profondo 60 centimetri su una balena. Sì, avete capito bene. C'è stata una foca ritrovata un po' così e così e un tonno da quasi 200 kg, che neanche vi dico. Praticamente cosa succede? Siamo al largo di Long Island, nello stato di New York, e una serie di grandi animali marini è finita nel mirino di un predatore fuori misura, scatenando ovviamente poi le varie ipotesi. Tutto questo poi comunque raccontato a Sharkzilla Takes New York di Shark Week, è un programma che va su Discovery Channel. Non so se siete appassionati di misteri, soprattutto nell'oceano, però tra poco approfondiamo anche per sapere la vostra.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: È la voce di Neck, almeno stavolta. Siamo tornati nel 2003. Si parla di Sharkzilla. A guidare le ricerche è questo biologo marino che si chiama Craig O'Connell. No, non è quello della mummia. Che ha avanzato un'ipotesi tanto suggestiva quanto controversa. Si parla praticamente che sono stati ritrovati degli animali, come una balena, una foca, un tonno, con morsi molto profondi, almeno 60 centimetri, cosa che ha un po' fatto preoccupare da quelle parti, nello stato di New York. Cosa succede? La suggestiva ipotesi è quella che quei danni potrebbero essere opera di uno squalo reso più grande e aggressivo da vecchie scorie radioattive. Quindi immaginate un po' voi la grandezza di uno squalo che può fare un morso del genere su una balena. Provate a immaginare, giocate con l'immaginazione. Tra poco torniamo in diretta su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Era il 2005, Cesare Cremonini con Maggese. Si parla di questo Sharkzilla. Siamo in giro per il mondo, esattamente nello stato di New York. Si parla un po' di questa indagine che è partita, pensate, il 20 settembre del 2025, dopo diverse segnalazioni appunto di animali marini attaccati nelle acque di fronte a Long Island. Abbiamo detto, abbiamo parlato di questo morso a questa balena, del tonno, della foca, insomma, tanti animali anche di una struttura molto grossa, ecco, stati ritrovati con morsi, da dire chi c'è da queste parti. Pare sia uno squalo gigante, un po' tra virgolette modificato da delle vecchie scorie radioattive che erano state appunto gettate in questo posto. Voi di queste cose cosa ne pensate? Cioè, credete veramente che esistano degli animali enormi? Magari appunto allarghiamo anche la nostra, il nostro discorso. Immaginate nell'oceano cosa può esserci. Secondo voi ci sono delle specie che noi umani non abbiamo ancora scoperto? Si parla sempre di profondità e di quanto l'uomo non possa arrivare chissà quanto in profondità, e quando si prova ad andare da quelle parti poi accade sempre qualcosa di strano. 393 7366170 è il numero per interagire con noi qui sulla nostra radio tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: 1, 2, go.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Pochi secondi alle 10.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Andrea, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

apre quella che è la nostra terza ora insieme, 3 minuti dopo le 10, e si parla di questo Sharkzilla, praticamente uno squalo enorme che pare sia responsabile di alcuni problemucci a Long Island, nello stato di New York. Tutti si chiedono, ma esistono veramente questi animali geneticamente modificati per colpa delle scorie, per colpa delle radiazioni, o magari animali di cui non conosciamo ancora l'esistenza? Al 393-7366-170 vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci la vostra. C'è chi dice che il mare è talmente immenso che conosciamo solo una piccola parte di quello che ci vive, quindi qualche animale gigantesco magari ci sarà. Questo è il messaggio di Marco che ci ascolta da Verona. Sara invece dice: sì, i morsi sulle balene fanno impressione, ma da qui a parlare di mostri marini ce ne passa. Posso dire, Sara, vai a vedere la foto, vai su Google, scrivi e guarda cosa viene fuori, ecco.

0: raccontando anche noi qui in diretta su Radio Belle Monella di questo Shark Zilla, questo essere marino che ha creato un po' di problemi a Long Island. Allora, cosa c'è da dire? C'è da dire che i dati sono effettivi, cioè nel senso questi animali sono stati veramente attaccati da qualcosa, non si sa da cosa. Allora abbiamo un po' giocato con voi al 393 736 6170. Voi ci credete a queste cose? Cioè esistono veramente degli animali marini che non conosciamo? Elisa da Vicenza dice: ogni volta che sento queste storie poi mi passa la voglia di fare il bagno, grazie. No, non era quello l'intento, ragazzi, state tranquilli, cioè adesso state al mare, lì dalle nostre parti non ci sono queste cose.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 12 minuti dopo le 10, ancora buongiorno da Damiano Menta qui su Radio Belle Monella. Si parla di Sharkzilla, esistono questi animali marini spaventosi modificati geneticamente? Beh, lo scopriremo anche grazie a quelli che sono i vostri feedback al 393 7366 170, anche se in realtà in questo momento mi devo un attimo fermare per fare dei saluti al Toro Bettiolo, non c'entra niente col Toro Lautaro Martinez, salutiamo, e poi qua leggo ad Alessio Zanardo, l'unico ad aver sbagliato un rigore contro l'Ele. Adesso non so se questo sia un malus o un plus, però vi salutiamo ragazzi. Direzione Jesolo, beati voi che andate a fare il bagnetto, a mettere le gambe e forse anche qualcos'altro, non lo sappiamo, in mare, visto che di mare noi stiamo parlando, perché lo Sharkzilla magari è anche da quelle parti. Cioè Elisa che prima ha detto adesso ho il terrore di fare il bagno. No, questo no. Però, soprattutto anche nei laghi, no? Tante volte c'è questa paura di immergersi, perché vai a sapere cosa c'è dentro, un'ansietta lieve, leggera, c'è sempre. 393-7366-170 per interagire con noi. Voi credete in questi animali misteriosi, magari presenti anche nei laghi, se volete? Diteci la vostra qui su Radio Belle e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: pareri, visto che c'è la Hit Parade. Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, si parla dello Sharkzilla. Al 393-736-6170 potete interagire con noi, come ha fatto Massimo da Camisano Vicentino. Dice: secondo me sicuramente ci sono delle modifiche su animali dovuti dall'uomo. Già in passato avevo sentito parlare di topi gonfiati in Spagna, dovuto ad un concime usato per le fragole. Figuriamoci cosa ci può essere, pensate un po', anche addirittura nel mare, no? O magari nei laghi, nell'oceano. Stiamo cercando proprio di giocare quasi con l'immaginazione, anche se poi immaginazione tanto non è, perché poi ci sono le notizie che escono tutti i giorni, se guardate su Google, tante sono fake news, e poi bisogna essere bravi anche a distinguere, no, le cose, però tanto ovviamente sono notizie vere, rilevanti, e che un po' ti fanno preoccupare, giustamente, anche se ovviamente il nostro intento questa mattina non era quello di farvi prendere paura, però anche un po' di aggiornarvi su quello che succede in giro per il mondo, in questo caso a Long Island, e non è il cocktail, sì, lo so che tanti di voi ci stavano pensando, Long Island, no, non c'entra niente col cocktail, è un posto dove appunto pare ci siano degli animali geneticamente modificati. 393-7366-170 il numero per interagire con noi di Radio Bella e Monella. Arriva Rove, questa è Ale.
1: Radio Bella e Monella.

0: e Celentano, era l'anno 1998, Acquesale, vabbè, non serviva ovviamente neanche disannunciarla. Comunque parleremo di spiagge tra poco, tra pochissimo, in cosa consiste il bon ton in spiaggia, perché ci sono alcuni comportamenti che fanno parte della buona educazione. Lo sapete, sempre tutto aperto al 393 7366 170.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329 704 3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Double M, doppia M di Matteo Monti, la pillola degli anni con altre tre canzoni. All'inizio c'era Ligabue, poi OG Eastbull con Bella giornata e Giorgia, l'avete appena sentita, con E c'è ancora mare.
0: Bella e Monelli.
1: Noi si parlava di spiagge, abbiamo detto questo piccolo preannuncio, il bon ton da quelle parti, magari dove state andando anche voi quest'oggi, in questa domenica mattina, ci avete un po' raccontato quelli che sono stati i vostri movimenti. C'è, ovviamente ci sono delle regole, perché in spiaggia si è tanti, tutti insieme in uno spazio ridotto, e quindi poi è difficile far valere il principio che dice che la libertà di una persona finisce quando limita quella degli altri, no? La famosa regola. In settimana avevamo anche parlato di quella signora che è stata multata dalla polizia locale perché stava prendendo il sole in topless, è successo anche qui vicino, quindi abbiamo un po' riportato la notizia, e qualcuno si era scagliato contro le buone maniere, ma non si può, ci sono i bambini, ci sono i ragazzi, poi ovviamente ognuno la vede nella propria maniera. Eppure ci sono effettivamente alcune regole da rispettare in spiaggia che fanno parte della buona educazione e che permettono il relax e il comfort, ovviamente, di tutti quelli che poi ci vanno in spiaggia. Quindi non è questione di gentilezza o di galateo, ma di regole per la civile convivenza, e tra poco le scopriamo insieme.
2: Radio Bella e Monella.

Canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, qui in diretta su Radio Bella e Monella. Si parla di bon ton, le buone maniere, le buone regole da vivere in spiaggia. La prima, beh, l'inquinamento acustico. In che senso? Non portate al mare le casse Bluetooth e viva voce, cioè mettetevi le cuffiette, no? L'abbiamo fatto tutti perché dai, da piccoli si fa, ti senti gasato a sentire la tua musica nella cassa, effettivamente è un po' maleducato, però dai, l'abbiamo fatto. I giovani di oggi direbbero aura, se lo fai. Ovviamente meglio non parlare ad alta voce, meglio non ascoltare i messaggi audio a massimo volume, anche perché poi sono affaracci vostri, cioè alla gente che gli frega dell'amico che vi dice, non lo so, i risultati delle partite di pallone, cioè tenete un volume accettabile, cosa che poi succede anche in piscina, no? Si spera, lo fate, vero? Fate i bravi, usate gli auricolari, così vi sentite tutto quello che volete e magari anche le canzoni, no? Vi mettete lì con le vostre canzoni preferite e nessuno vi può dire niente. Come questa è bellissima, è quella di Comi, Irama e Sciablo, ve lo ricordate? Era il 2021, questa è Luna Piena.

0: lo smart working sotto l'ombrellone. In che senso? Non è che non potete lavorare, però è sempre il discorso di prima, usate gli auricolari, non penso che i briefing aziendali interessino a tutti e possano anche rivelare comunque informazioni che devono rimanere confidenziali, magari sono cose dei vostri titolari che non devono andare in giro ai 420, quindi mi raccomando un po' di attenzione. Dicono anche di evitare di monopolizzare la banda wifi dello stabilimento con i download. Tanta gente ogni tanto poi si imbarazza quasi, tanta gente comunque risponde male, dice no, qua non c'è wifi, no, qua non si può caricare il telefono, perché poi c'è sempre chi se ne approfitta, no? È un dato di fatto, perché se poi uno usa la buona educazione, che ne so, va al bar, va al chiosco e dice scusa, mi puoi mettere il telefono sotto carica, prendi, che ne so, una birra, prendete quello che volete, fate un giro di bevute con i vostri amici, non c'è un problema. Però se magari andate lì, dite, mi metti il telefono sotto carica, e ve ne andate a fare il bagno per gli apparecchi vostri, ovviamente ci sta, no? Che qualcuno possa pensare male. Io lo ricordo, sempre aperto il 393-7366-170, che è il numero per interagire con la vostra radio tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

pianto, mi raccomando anche voi, comportatevi bene nelle spiagge, ci sono tante regole, lo spazio, i passaggi liberi, non invadete l'area dell'ombrellone del vicino e ricordatevi che i corridoi tra le file e i passaggi verso il bagnasciuga devono restare liberi, quindi niente ciabatte, giocattoli, secchielli, lettini, anche per garantire il passaggio ai mezzi di soccorso in caso di emergenza. Ovviamente mettete, sì, fatelo, l'avete fatto con le mani verso il basso, sì, però può succedere. La privacy, i social network, i droni, se vi piace postare le foto sui social, occhio anche a chi riprendete, ovviamente, o magari ditelo, ciao, io sto facendo delle riprese perché mi piace fare i video sui social, sappiate che magari potreste essere ripresi, anche tanto poi vi diranno di sì, cioè non penso che la gente dica no, guardi, cioè non voglio che venga ripreso dall'alto, che mi si veda, anche perché sarei un pallino, però per essere educati chiedete, che non si sa mai, no? Quindi voi comportatevi bene, mi raccomando, sempre in compagnia della radio tutta da cantare. Si torna nell'anno 2026, quello corrente, quello che ci piace, quello che ci fa cantare. C'è anche Gaia con Bossa Nostra. Radio Bella e Modelli.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Pochi minuti alle 11.

0: Italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Quante cose si possono fare nell'ultima ora di Radio Belle Monelle? In che senso ultima ora? Per chi si è appena collegato, nel senso che è l'ultima delle mie 4 ore di diretta la domenica mattina, dalle 8 alle 12, da Mia Ramenta, qui sulla radio tutta da cantare. Abbiamo parlato di un po' di cose. Intanto abbiamo capito quelli che sono i vostri movimenti domenicali, come avete organizzato la giornata. Abbiamo cantato, abbiamo parlato dello shark, questo squalo, questi esseri viventi, magari chi lo sa, in alcune zone del mondo che ancora non abbiamo scoperto, e poi le buone maniere, ovviamente in spiaggia, il bon ton, l'abbiamo nominato così. Nell'ultima ora che si fa? Beh, si ritorna a cantare per la canzone che fa, e poi si giocherà al What is this di oggi.

0: più soffitto. È Francesca Michelin, è Fango in Paradiso. Sono da queste parti su Radio Belle Monella adesso, però a cantare tocca nuovamente a voi, perché è di nuovo momento di canzone che fa. Cosa occorre? La vostra voce, un messaggio vocale al 393-7366170, dove richiedete la vostra canzone italiana preferita.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: sorry, scusa lo siento, sono i Pinguini Tattici Nucleari. L'abbiamo detto, è momento di canzone che fa. Avete mandato un sacco di richieste musicali al 393-7366-170. Andiamo a scoprire chi è stato il fortunato di oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorremmo ascoltare Maledetta Primavera sulla canzone che fa. Che porta sempre.

0: Dirotta su Cuba e gelosia, l'anno il 1994. L'abbiamo detto, tra poco si giocherà al gioco del What is this? Quindi una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta, quella che vi permette di vincere quest'oggi i biglietti per Alan Walker. Si parla di venerdì 21 di agosto all'Ama Music Festival a Romano De Zelino. Come sempre giocate se interessati, e giusto per intenderci, per capire di chi stiamo parlando, vi faccio sentire dei pezzettini, così capite, abbinate. Ricordate? Avete capito di chi stiamo parlando? Sennò anche questa famosissima. Va bene? Ci siamo capiti? Questo è Alan Walker. Se volete, avete la possibilità di andarlo a vedere al concerto. L'abbiamo detto, ripeto la data, venerdì 21 di agosto all'Ama Music Festival. Giocate se interessati e se veramente, ovviamente, volete andare a vedere e a sentire l'artista.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mezz'ora insieme, l'abbiamo detto, siamo pronti a giocare al gioco del What is this? Tempo di una pillolina, tempo di una piccola pausa e dopo torniamo qui in diretta su Radio Bella e Monella per regalarvi i biglietti di Alan Walker. Lo ricordo, venerdì 21 di agosto all'Ama Music Festival, siamo a Romano De Zelino. Giocate come sempre se interessati.
1: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: TikTok al nostro Antonello Cerri, che salutiamo, pillola di italiano. Luca Carboni all'inizio con Mare Mare, i The Colors con Italo Disco e DJ Matrix insieme a Ginevra Lamborghini. Alla fine l'abbiamo appena sentita con Equatore. Pronti, perché adesso si gioca al What Is This di oggi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: L'abbiamo detto, What Is This? Una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta, quella che quest'oggi vi fa vincere un biglietto per l'Ama Music Festival per Alan Walker. Siamo al 21 di agosto, mi raccomando, giocate se interessati. Abbiamo sentito prima un pezzettino delle sue canzoni, giusto per capire di chi stiamo parlando, perché magari tanti poi associano l'artista magari ad un brano specifico. Allora, noi vi regaliamo un biglietto, però prima dovete indovinare il What Is This di oggi. What Is This? Madora. A. Riso Venere con salmone e avocado. B. Una farina di tipo 00. C. Un'isola della Grecia. D. Un bruco. Ripeto, What Is This? Madora. Riso Venere con salmone e avocado. Una farina di tipo 00. Un'isola della Grecia. Un bruco. Una di queste opzioni ovviamente è quella corretta, quella che vi permette di vincere questo biglietto per Alan Walker, l'abbiamo detto, il 21 di agosto all'Ama Music Festival.
2: 393-73-66-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

stiamo giocando con voi, stiamo per regalare un biglietto per Alan Walker. Abbiamo detto la data, il 21 di agosto. Giocate, se interessati, giocate con noi al What is this di oggi, What is this Madora, riso venere con salmone avocado, una farina di tipo 00, un'isola della Grecia e infine un bruco. Queste erano le quattro opzioni. Come sempre avete giocato in tanti, però lo sapete, solo uno o una può vincere e portarsi a casa questi biglietti. Io ringrazio Giulia, ringrazio Samantha.

Quanto ci fa cantare era Vasco Rossi. Ti immagini l'anno, il 1985, da un momento storico quasi all'altro, perché il salto nel tempo è bello grosso, passano quasi 40 anni. Noi vogliamo nell'anno corrente, quello il 2026, quello che stiamo vivendo. Ci sono le bambole di Pezza qui su Radio Bella e Monella, e questa si intitola Porno e sta scavalcando un sacco di classifiche.

0: Agosto morsica e sono i Coma Cose. L'anno il 2023. Mettiamo fine a quella che è la nostra mini maratona della domenica. Dalle 8 alle 12 siamo stati insieme con Damiano Menta. Noi ci risentiamo, per quanto mi riguarda, in replica di Bella Disco quest'oggi. E poi lo sapete, da domani dalle 12 alle 15 la pausa pranzo e Paciarotta e Scrocchiarella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
2: le 12.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Secondo le forze di sicurezza spagnole sarebbero 73.500 i migranti rientrati in Marocco da Ceuta dopo il caos dei giorni scorsi. Il Ministero dell'Interno non conferma le cifre e intanto si alza la tensione con il Regno Nordafricano. Madrid accusa Rabat di aver pilotato l'ondata migratoria. Una famiglia italiana tipo spende circa il 70-80% dello stipendio di un mese per concedersi una settimana di vacanze in estate. Lo stima una ricerca dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Anche per questo il 54% delle persone non partirà per le ferie, il 10% in più rispetto al 2025. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: L'app Bella e

0: Roby. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Roby consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo, da Roby trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Roby.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella,

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente anche queste belle monelle. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno a te Elvise. 7941 notizie pronte per questa puntata, vorrei dire al nostro regista, sì, Andrea De Luca,
3: no.
4: Il nostro avvocato, la signora Antonella,
3: no,
4: che si sta già mettendo le mani sui capelli.
3: Perché abbiamo un nuovo campanello, quando stiamo per andare troppo oltre arriverà.
4: Come fa il campanello? Fammi sentire il rumore.
3: Mettiamo un beep e così.
4: No, fai rumore.
3: Porca... Le 30 canzoni più ascoltate comunque qui su Radio Belle e Monella, partiamo proprio dalla numero 30.

0: posizione numero 29 troviamo Annalisa con Canzone estiva.
1: Allora, abbiamo già programmi per l'inverno.
0: Portati il golfino.
1: Sì, magari, non vedo l'ora. Guarda, sono qua che manca ancora un mese di sofferenza, poi forse no, di più, un mese, ma poi forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Comunque a Milano ci sarà il Festival dello Spettacolo.
0: Ok.
1: E voi direte condotto da voi due? Non lo sappiamo ancora. Però se hanno bisogno,
0: certo, siamo qui.
1: Tra i protagonisti ci sono Annalisa, che avevo appena sentito, pure Elettra,
0: Lamborghini,
1: esatto, Noemi.
0: Effettivamente, beh, sì.
1: Gabri Ponte.
0: Ok, aspetta, però Noemi.
1: Noemi si sarà assolutamente ripresa.
0: Sì.
1: Serena Rossi.
0: Ok.
1: Claudio Santamaria.
0: Allora sappiamo già chi presenterà comunque.
1: Ficarra e Picone.
0: Okay.
1: I giudici Sfactors.
0: Ok.
1: Carlo Conti.
0: Mamma mia,
1: la Clerici. Gente.
0: Sei sicura Marco che chiameranno noi per presentare?
1: Nino Frassica, la Jalaps Band.
0: Va bene.
1: Gianluca Gazzoli.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Il
0: che forse
1: di alcune fiction come Il Paradiso delle Signore, Un Posto al Sole e Le Belle Monete.
0: Mamma mia, assolutamente. Non vediamo l'ora, come non vediamo l'ora di sentire la posizione numero 28. Lui è Cioffi con Carmela.
2: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: alla posizione numero 26 J-Ax con IPIO, però anche no.
1: Tra le cose belle successe in questi giorni, il concerto dell'amico Giorgio Gozzo, che saluto.
0: Ciao.
1: Giorgio Gozzo dei Rumatera,
0: certo.
1: Che è andato a suonare adesso questo progetto country con un gruppo che si chiama I Bro. Giorgio Gozzo e i Bro.
0: Quindi c'è anche Damiana Menta?
1: No, spero per lui
0: no.
1: Okay. Sono andati a suonare a Costigliole d'Adda, che tu dirai, e dov'è un posto bellissimo? Dove fanno il Barbera? E indovina chi a casa Costigliole d'Adda?
0: Uno a caso, J-Ax.
1: J-Ax. E indovina J-Ax cosa ha fatto?
0: È andato a Napoli a salutare Nino D'Angelo.
1: No, è andato lì a salutare a Giorgio Gozzo, che gli ha portato peraltro in regalo una cosa molto bella. Poi hanno cantato insieme il funk guitar. Insomma, raga, bellissimo.
0: Meraviglioso.
1: Una jam session stupenda, troppo bella, peraltro tutta fatta di fra di loro, quindi o ti vedevi le storie di Giorgio Gozzo
0: o non
1: l'avresti mai saputo, perché non ci sono tipo foto, poca roba.
0: Vabbè.
1: Bellissimo.
0: Andiamo avanti, alla posizione 25 troviamo Safe con buona

0: Canzone numero 24, Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, che non è l'ultima canzone
1: che
0: delle
1: no,
0: belle monelle.
1: No,
0: al
1: no,
0: momento,
1: è la numero 24. Allora, ragazzi, però si parlava prima di mondo dello spettacolo.
0: Sì.
1: C'è un attore che ha fatto un film e suo figlio gli ha detto: anche no.
0: Aia.
1: Chi è questo attore?
0: Luca Argentero.
1: No.
0: No. Raul Bova.
1: No.
0: No. Massimo Ceccherini.
1: No.
0: No. Non lo so allora.
1: Rocco Siffredi.
0: Ah, ok. Quindi dovevi un po' più settorializzare il
1: film. Ha fatto un film che si chiama Blu.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Lui fa il padre della protagonista.
0: Beh,
1: in questo
0: dai.
1: Film. E non
0: e
1: è un film per no,
0: ah,
1: no,
0: è un film per adulti,
1: no,
0: okay.
1: È un film, capito? Lui si è molto agitato, nel senso che ha detto: mamma mia, il figlio gli ha dato un 2.
0: Ok.
1: Ha visto il film, ha detto: come attore mio padre voto 2.
0: Va bene,
1: male,
0: tante
1: malino.
0: Cose da poter dire, ma
1: però
0: andiamo avanti con la musica.
1: Ci dispiace per te, ma forse certe strade non vanno lasciate.
0: Esatto. Alla posizione 23 Gianna Nannini e Marracash con la nuova versione di America. Cerca

0: Le belle monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
15: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
16: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
17: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Belle e

0: ora delle belle monelle con Alvise, Monica Morgan e 5941. Ancora notizie da raccontarvi per la gioia di Andrea De Luca, del nostro avvocato signora Antonella.
1: Non c'è tempo, come direbbero tante persone.
0: E parlando del dottor Blanco, appena sentito.
1: Bene.
0: Che in questi giorni è stato invitato dalla signora, perché è sposata, Dua Lipa.
1: Sì.
0: Ad un festival che si chiama Sunny Hill Festival, che si tiene in questo weekend a Pristina.
1: Ok.
0: E quindi Blanco, l'unico fra gli italiani, c'erano anche Katy Perry, Luis Capaldi, Martin Garrix, Troller, Pausa, Adam Porter, Rampa,
1: mamma
0: insomma,
1: mia,
0: un sacco di gente, più
1: tutti della lua, gang,
0: tutti gli amici della gang, ecco. E c'è anche l'amico Blanco.
1: Perfetto, noi però ci ascoltiamo l'amica Dito nella Piaga con Businessman alla posizione 21. Businessman.

0: posizione numero 20 per Baby K con Tuca Macarena.
1: Si è sposato Gigione Donnarumma,
0: sì,
1: con Alessia. C'era un sacco di Bonazzi in smoking. Volevo dire, Gigio, ma prossima volta che ti sposi?
0: Ma basta una, poverina.
1: Cioè, invita, insomma, che sono tutti quei bei ragazzi. C'era anche Erling Haaland.
0: Ok, sì.
1: Che sai essere un famosissimo
0: calciatore, è suo compagno di squadra.
1: Che memato.
0: Esatto, al Manchester City.
1: Lui poi è troppo simpatico, nel senso che ha commentato anche i meme che la gente ha fatto in maniera molto divertita. Peraltro una montagna di gente al mondo assomiglia a lui. Incredibile. E tra l'altro lui era in barca con chi, tu dirai? Con Gigio Donnarumma?
0: No!
1: Con Ultimo.
0: Ecco.
1: Eccola.
0: Ultimo ma non Ultimo.
1: Eh no, hanno fatto una foto insieme su uno yacht.
0: E com'è finita?
1: Non lo so, ho visto solo
0: che hanno cantato
1: foto.
0: Una canzone insieme alla fine.
1: Che può dire?
0: Potrebbe essere. Nel frattempo però...
1: Però Ultimo non gli assomiglia.
0: Ma dai, incredibile. Ce l'ascoltiamo, Ultimo, alla posizione 19 con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: manite mi schilla, non c'è nessun altro, però c'è la testa gira alla 18.
1: Vabbè, dai. Andiamo invece alla 17, dove c'è l'amico Achille.
0: Oh, caro. Manine a cuoricino per lui.
1: Vabbè, dai. Come fai a non fare manine ancora da Achille? Laura, topolino della zia. Che l'anno prossimo farà un tour che toccherà 10 stadi italiani, partendo da Udine, quindi parte qua da vicino a casa nostra. Però ha detto adesso in una recente intervista: raga, io seguo le mie vere passioni, i miei grandi amori, non è solo la gnagna, cioè, penso quella sia una parte importante della sua vita, ma non è solo quella.
0: Non è solo quella.
1: E ha lasciato X Factor, ha detto: è stata un'esperienza bellissima, però ho poco tempo e devo scegliere di fare quello che sento veramente nel cuore, quindi si è dato al magico mondo della moda come te, Alvise. Cosa vuoi dire tu in qualità di influencer
0: che
1: della moda?
0: Non vedo l'ora di andare in passerella con e per lui.
1: Anche
0: detto
1: io
0: questo,
1: non vedo l'ora di vedere questa scena. Con Achille Lauro da dietro le quinte.
0: Esatto.
1: Della passerella.
0: Non vediamo l'ora anche di ascoltare le canzoni delle belle monelle. Alla posizione numero 17 troviamo proprio Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Kremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando Le Belle e Monelle,
6: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
5: su Bella e Monella.

0: ora delle belle monelle con Fulminacci, maledetto me.
1: Cari amici di Belle Monella, abbiamo un gossipone. Qua dico già al nostro avvocato, signor Antonella, di preparare il block notes.
0: Tenetevi forte.
1: Mi hanno detto.
0: Chi?
1: E non posso
0: non
1: dirlo.
0: Si può.
1: Sai che non si possono rivelare.
0: Scusa,
1: le fonti.
0: Monica Parpiglia.
1: Del giornalismo d'inchiesta. Mi hanno detto che. Stefano De Martino.
0: Sì. Che è maniacolicino anche per lui.
1: Vorrebbe tantissimo Madame a Sanremo.
0: Ok,
1: quindi fra i papabili, o perlomeno quelli che lui molto vorrebbe, poi bisogna vedere se lei dice di sì, se c'è una questione, se lei si propone, se lei ha voglia di fare questa roba qui, ci sarebbe tantissimo Madame. Vorrebbe anche, mi dicono sempre i miei informatori, di cui non posso fare il nome, Mahmood.
0: Ok.
1: Elodie.
0: Sì.
1: Blanco.
0: Sì.
1: Tony Pitoni.
0: Ok.
1: Che sarei curiosa di capire che tipo di canzone potrebbe portare sul palco di Sanremo. Ed Emma Marrone, sua peraltro ex fidanzata, ricordiamo,
0: sì, vabbè,
1: con cui hai in ottimi rapporti.
0: Sua grandissima attuale amica.
1: Sì.
0: Bene, non vediamo l'ora in realtà di scoprire quali saranno i cantanti, però ora di dicembre
1: facciamo
0: tempo
1: ancora, raga.
0: A essere mandati noi.
1: L'unica che non va è Annalisa.
0: Detto di
1: perché
0: no.
1: Ha detto non c'ho tempo,
0: troppo
1: devo
0: impegni.
1: Fare un sacco di lavoro l'anno prossimo.
0: Ci sta. Alla posizione 14 però troviamo proprio Madame con Mama non Mama.

0: Posizione numero 13 per Irama con Cabana.
1: Cari miei, allora parlavamo prima di Achille Lauro.
0: Achille Lauro, il cuoricino.
1: Parliamo anche di Irama.
0: Anche Irama, mania cuoricino. Mamma mia, quante mania cuoricino.
1: Ma sono tre, ce n'ho di preferiti.
0: Ah, okay. Sono tutti qua però.
1: Ma ovvio che parlo di questi tre, di chi parlo? Di quelli che non mi interessano?
0: Ogni tanto,
1: allora,
0: magari.
1: No. Perché questa classifica è scritta come voglio io perché piace a me.
0: Va
1: questo
0: bene.
1: È l'unica roba che sappiamo. Okay. Comunque Irama sta facendo in realtà già X Factor, hanno già registrato,
0: sì.
1: No? Si comincia con le prime puntate il 10 di settembre.
0: Ok,
1: sai come funziona, no? Fanno prima le audizioni.
0: Sì.
1: Al tavolo dei giudici confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, affiancati appunto dai Irama, conduce anche quest'anno Giorgia. Tre puntate di audition, poi bootcamp 1 e 8 di ottobre, quelli che passano vanno, ci sarà anche l'X Pass, quello che uno dice questo lo
0: sì,
1: voglio.
0: Sì, il Golden Buzz.
1: E lo manda avanti. 15 ottobre la scuola e poi live partiranno il 22 di ottobre al Teatro Repower di Milano. Gran finale quest'anno il 3 dicembre, tenti libero che andiamo che forse viene Robbie Williams anche.
0: L'anno scorso l'hanno fatto a Napoli, si sa già la location?
1: E guarda, pare torni al forum di Assago quest'anno, però ancora sono cose che mi ha detto persone che non posso dirti.
0: Va bene, nel frattempo noi continuiamo con la classifica. L'unica nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 12, Saif, Parlar d'amore. Che bello!

0: buon vento.
1: E alla 11 abbiamo appena ascoltato Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
2: Ragazzi, buone notizie per le ragazze della musica italiana, in modo particolare per la giovanissima Anna.
1: Let's
2: 22
1: go,
2: anni, deve farne 23 come te al vite.
1: Sì, è vero.
2: Però ha già conquistato un primato. Il suo album Million Dollar Babe, uscito
1: pochi giorni fa,
2: è al numero uno della classifica Spimi per la seconda settimana consecutiva. È la prima artista femminile italiana del 2026 a debuttare in vetta e a mantenere anche la vetta, a riconfermarla. Quindi molto bene, ragazzi. In 6 anni di lavoro, perché sono già 6 anni pubblicando cose, ha portato a casa 45 dischi di platino, 12 dischi d'oro. Cioè,
1: tra
2: la
1: l'altro,
2: ragazza, capito?
1: Si parlava anche di lei in vista Sanremo, perché ha dichiarato che vorrebbe partecipare all'Eurovision. L'unica cosa che può fare è o vincere San Marino Song Contest,
2: sì,
1: o il Festival di Sanremo.
2: Chi lo sa?
1: Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 10 con White Girl Waste.

0: Posizione numero 9 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Anche lui è X Factor, ma parliamo della prossima protagonista, Noemi, che anche lei con i meme in questo periodo qua ci ha preso.
0: Poverina.
1: Da quando povera è caduta dal palco, che le ha causato una un mese di stop forzato in ospedale, peraltro lei è ancora ricoverata in ospedale, tutti fanno meme sulle cadute, le robe così, e lei ci ride su moltissimo. Quindi Noemi, grande grande ironia.
0: Ti aspettiamo qui in mezzo a noi. Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 8. Tu cosa fai questa sera?

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Le Belle e Monelle,
4: le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

0: Insieme delle belle monelle, la nostra super classifica, Alvise e Monica Morgan con voi su Radio Belle Monella. Ogni fine settimana scopriamo quali sono le 30 canzoni più passate e parliamo, raga, di Emma, che avete appena sentito, che è stata a Palermo in questi giorni, perché sai che sono tutti in giro a fare tournée, concerti e quant'altro. Cosa ha fatto a Sanremo? A Palermo?
1: A Palermo, se non vado errato, ha fatto un concerto speciale.
0: Esatto, ma soprattutto è andata a mangiare.
1: Bravo, giustamente. Che fai a Palermo?
0: E allora hanno fatto un articolo, i giornali locali, su cosa ha mangiato Emma a
1: Palermo. Masti grandissimi.
0: Sì, grandissimi cannoli siciliani. Cannoli, ha detto, buonissimi. Eppure un piatto di annelletti al forno.
1: Molto
0: tipica specialità palermitana. Ecco, volevo dire, amici di Palermo, se volete mandare su dei cannoli e anche gli annelletti al forno,
1: noi ve li mandiamo giù, Andrea Ferrara.
0: Va bene, anche Damiano Menta possiamo mandarvi.
1: Perfetto.
0: Tutti e due, se volete.
1: Nel frattempo, Angelina
0: Facciamo
1: Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Posizione numero 5 per Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: E parliamo di amore, abbiamo parlato del matrimonio di Donnarumma, parliamo di Nino D'Angelo che festeggia 47 anni di matrimonio con la moglie, la signora Anna Maria.
0: Sì.
1: E per l'occasione lui si è inginocchiato e le ha detto con l'anello, come hai fatto anche tu recentemente,
0: no.
1: È stato anche sui giornali.
0: No, non ancora. Non ero io.
1: Sicuro?
0: Sono sicurissimo.
1: Vabbè, lui ha detto alla moglie: mi vuoi sposare di nuovo? Lei ha detto sì.
0: Ancora? Ah no, non
1: sì,
0: ha detto.
1: Sì,
0: no.
1: Lei ha detto sì, sì, cari.
0: Effettivamente, dalle torte.
1: Ci invitate al matrimonio, raga.
0: E noi veniamo giù anche con il track.
1: Sì.
0: Posizione numero 4 per Gaia con Bossa Nostra.
2: Ed

0: pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo sento.
1: Deve aver detto esattamente così il signor Albano.
0: Ah, perché in che occasione?
1: Non si sposano più.
0: Porco boia.
1: Che miseria. Perché sai che c'era stato un gossip che finalmente
0: ce
1: dopo tanti anni lui e la signora Loredana sarebbero, che non è la mamma delle
0: no vabbè ma questi sono dettagli,
1: sarebbero convolati a giuste nozze, ma è venuta fuori sta notizia e lui ha detto, intervistato, allora gli hanno detto Alba, perché così per gli amici, Alba, quando è che vi sposate? Così ha detto. Il matrimonio con Loredana arriverà.
0: No, quella no, quella è, sì, è, ma è moda.
1: Ha detto non fissiamo date.
0: Ah, e quindi okay. Chi può dirlo? Nel frattempo, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancali con Partenope alla posizione numero

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Prima posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
4: È vero, ma che non si fa.
3: A meno che non ti stiano sulle scatole le persone.
4: Però il matrimonio di Gigio Donnarumma, sì, ha preso un bottiglione di vino e nonostante avessero una torta che era alta 8 metri con tutta una costruzione di fiori intorno, che se io ero la moglie lo accoltellavo, capito?
3: Beh, in simpatia.
4: Esatto, quel coso della torta.
3: Sbagliando.
4: Lui ha preso la bottiglia, ha fatto come alla Formula 1 e ha lavato tutti quanti.
3: Grandioso.
4: È una cosa che si fa, Gigio.
3: Amici, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a settimana prossima o alla replica della domenica, se ci state ascoltando la domenica.
4: Comunque
3: besitos.
4: Noi non vi vogliamo mai, ragazzi, perché vi vogliamo bene.
3: Non dire Monica così,
4: Marca, che vi vogliono bene.
3: Che magari ci chiudono.
4: Mandateci dei bonifici.
3: Sì,
4: ecco, per
3: fiocco.
4: Farci capire che anche voi ci volete bene. Grazie,
3: ciao.
4: Ragazzi, ciao.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bel casino.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
3: Nuovo mese ma vecchie abitudini. Un buon pomeriggio a tutti, una buona domenica da Angelica. Noi siamo qui insieme su Radio Bella e Monella con l'appuntamento fisso del treno degli anni. Ci aspettano 3 ore ricchissime di musica, ma soprattutto di tante curiosità, notizie e novità dal mondo della musica italiana tutta da cantare.
1: Bella e Monella, il

0: bello quando gli artisti si ispirano ad altrettanti artisti per la propria musica, per il proprio modo di fare sul palco anche, ed è quello che è successo ai The Colors, che erano presenti mercoledì 15 luglio 2026 al concerto di Bruno Mars a San Siro. Sì, è passato un po' di tempo, ma ancora la mia testa è lì, perché sono stata presente insieme alla Dall'Anna a questo meraviglioso concerto internazionale di uno degli artisti più bravi che io abbia mai visto. Ebbene, nel pubblico, nel parterre, tra l'altro a pochissimi metri da noi, c'erano i The Colors, che si sono scatenati, si sono divertiti tantissimo, ma soprattutto, io ci posso scommettere, hanno sicuramente preso anche ispirazione da un maestro del palcoscenico come Bruno.
1: Bella e Monella, il

0: Blanco qualche giorno fa ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera, perché nonostante la giovanissima età, 23 lo ricordiamo, è stato tra i protagonisti del Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, grazie alla famiglia di Dua Lipa. Un debutto incredibile per il 23enne della Riviera, che si tratta della prima partecipazione al celebre festival, considerato il più grande evento musicale di Pristina e uno dei principali, tra l'altro, appuntamenti live del sud-est d'Europa. È stato fondato appunto dalla famiglia Lipa ed è affermato negli anni come uno dei punti di riferimento della scena musicale internazionale, richiamando ogni estate migliaia e migliaia di spettatori. Si è esibito il 31 luglio scorso ed è stato un successo.
1: Bella e Monella, il 3

0: grandi artisti tutti quanti uniti in un'unica pillola musicale sul treno degli anni di Bella e Monella. Abbiamo ascoltato Elisa con Tua per sempre, Zucchero poi per Colpa di chi e i De Giornalisti con la loro Sold Out.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
10: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Durante la settimana siete abituati ad ascoltare tantissime hit italiane, mentre durante il treno degli anni mio e di Sara Manea del sabato siete abituati ad ascoltare sì tante hit italiane, ma unite anche a quelle del passato e soprattutto poche chiacchiere e tanta tanta musica. C'è Neck con Vivere senza te.
2: Bella e Monella,
10: il treno degli anni.

Nel pieno di quest'estate, all'inizio di questo agosto, se siete dalle parti di San Basso per le vostre ferie, per le vostre vacanze, soprattutto se siete a San Basso il 3 di agosto, sappiate che c'è un concerto gratuito di Clementino, che andrà a concludere i festeggiamenti con la sua musica, con un concerto gratuito all'Arena del Mare a partire dalle 21. Lo ricordiamo, Clementino è uno dei rapper più forti della nostra generazione, uno dei più apprezzati dal panorama rap italiano. Tra l'altro lo abbiamo visto anche come giudice in diverse edizioni di The Voice, dove si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico per la sua sensibilità, simpatia, ma anche bravura, ovviamente insieme al compagno di voce, insomma, e di carriera, Gigi D'Alessio. Bella e Nonella, il

0: traino degli anni. Tutto da cantare. Tutto da cantare.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Dopo la gioia della terza paternità, la paura per la salute e per un ricovero iniziato in ambulanza e non ancora finito. Fedez purtroppo neanche il tempo di andare a festeggiare la nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia, che è stato ricoverato ma ha cambiato anche struttura. Subito è stato ricoverato al Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato già qualche anno fa a causa di qualche ulcera allo stomaco, mentre adesso è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Humanitas di Rozzano. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno deciso di proseguire il percorso di cura in questa struttura, che segue il rapper da tempo e presso la quale aveva già effettuato controlli specialistici 2 anni fa.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: conosciuta così insieme a Tiziano Ferro, Baby K con Killer, Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto e Francesco Gabbani con Peace and Love concludono la prima ora di viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
6: Caraffe di Mojito, la spiaggia è di...
5: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: bella.
1: Sì, sulla luna. Lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: C'è caldo, assolutamente sì. Anche per questa domenica 2 agosto abbiamo cominciato alla grande un'ora fa il treno degli anni, ma soprattutto un nuovo mese di musica e un nuovo mese di curiosità. Vediamo allora quali saranno i prossimi artisti. Ci sono Marrakesh, Calcutta, gli Stadio e il Luna Pop.
0: Bella e Monella, il treno

0: Intenso amore di Cesare Cremonini nei confronti della sua Bologna, e come non capirlo, insomma, lo giustifico assolutamente, perché Bologna è una città meravigliosa, ma soprattutto casa è sempre casa. Ma moltissimi di noi non sanno magari che Cesare è molto legato anche ad un'altra città, ovvero Maratea, questo piccolo centro balneare in provincia di Potenza, nel cuore della Basilicata. Qui tra l'altro ha trascorso moltissime estati in vacanza con la sua famiglia, e le bellissime atmosfere locane hanno ispirato alcune delle sue hit, tra cui anche Vorrei, che ha scritto ad appena 15 anni. E secondo quanto riportano delle testate giornalistiche, ha acquistato proprio lì una splendida villa vista mare, con vista panoramica e elementi in pietra.
1: Bella e Monella, il 3.

ascoltato Shade con la sua Autostop, mi è venuto in mente che il prossimo 6 agosto, precisamente questo giovedì, c'è la notte tutta da cantare di Radio Belle Monella, questo grande evento musicale gratuito dell'estate a Jesolo. A partire dalle ore 21 infatti saliranno sul palco Benji e Fede, Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind, Sonico, Shinobi e soprattutto appunto Shade. Siamo in tema con la nostra pillola musicale. Per una serata all'insegna della musica dal vivo e dei grandi successi tutti da cantare insieme. A condurre l'evento troveremo la nostra meravigliosa Monica Morgan e Thomas Menegazzi. Ingresso libero come sempre, mi raccomando, arrivate presto per accaparrarvi i posti migliori. Bella e Monella, il

0: La voce di Angelina Mango, che to di coppa. Francesco Baccini con Qua qua quando, e Amy Schilla ci ricordava che con questa canzone partecipavamo ai mondiali del 2014. Abbiamo ascoltato Maracanã e voi siete su Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
1: il treno degli anni. Il treno degli anni,
0: tutto da cantare. Il treno degli anni di Radio Bella e Monella non vi abbandona mai, soprattutto in questa estate caldissima e soprattutto in questa domenica 2 di agosto. Sì, perché anche se tutti gli altri vanno in ferie, noi cerchiamo sempre di portarvi tanta programmazione che rimane la stessa e vi fa tenere molta compagnia con la musica più bella.
1: Bella e Monella, il treno.

0: sale la voglia.
1: Eros Ramazzotti si ferma per un po' per affrontare un intervento alle corde vocali. L'annuncio è arrivato via social alla vigilia del concerto all'Allianz Stadium di Torino, ultimissima tappa del suo Una Storia Importante World Tour. Con una story su Instagram ha annunciato che dovrà sottoporsi a un intervento alle corde vocali per la prossima metà del mese. Ovviamente ha voluto rassicurare tutti dicendo che è un intervento di routine, non è una cosa grave, ma semplicemente è giusto che ogni tanto un cantante della sua stoffa si metta un attimo in pausa per cercare di riprendersi a tutto tondo. Tra l'altro è una operazione che affronterà per la seconda volta nella vita, perché già nel 2019 era stato necessario un fermo dai concerti. Noi gli auguriamo una pronta guarigione.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: Quanto è bello quando due artisti simili ma diversi sono amici anche al di fuori del palcoscenico. Sto parlando di Tiziano Ferro e Giorgia, che sono due grandi amici e che hanno passato tantissimo tantissimo tempo insieme anche al di fuori appunto della musica. E ne abbiamo parlato insieme anche sul treno che Tiziano Ferro durante le tappe romane del suo tour ha avuto con sé tante sorprese, tra cui anche Giorgia, che è salita sul palco per cantare insieme a lui e per fare anche soprattutto una sorpresa al pubblico che ovviamente non si aspettava nulla. Negli ultimi anni si vede sempre più spesso qualche sorpresina, qualche cantante che non c'entra nulla con quello che si va a vedere, però che appunto stupisce tutto quanto il pubblico. Io sono molto fan di questa cosa e mi è capitato spesso di vederlo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Coez con La musica non c'è, protagonista anche l'immancabile Lucio Dalla con Attenti al lupo e Gianni Morandi insieme a San Giovanni con Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Un'icona senza tempo unita ad una stellina del presente.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: In collaborazione con...
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: italiane da cantare. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
6: Il treno degli anni di Radio Bella e Monella continua il proprio viaggio, andiamo velocissimi ascoltando tantissime canzoni dagli anni 60 a fine giorni nostri, condite ogni tanto con notizie, curiosità, gossip, perché no? E allora siamo arrivati alla terza e ultima ora insieme, c'è Dolce Nera con Amare Mare.
4: Bella e Monella, il treno degli anni.

Ma allora spieghiamoglielo a questi giovani chi sono i Righeira, e tra questi giovani mi ci aggiungo anch'io, perché classe 2000 i Righeira, diciamo, li ho sempre solo sentiti nominare, ma non li ho mai visti e soprattutto non li conosco approfonditamente. Bene, i Righeira sono stati un gruppo musicale italiano formato da Johnson Righeira e Michael Righeira, pseudonimi rispettivamente di Stefano Righi e Stefano Rota, che ottennero il loro maggior successo discografico negli anni 80, soprattutto con Vamos a la Playa dell'83, No Tengo Dinero dell'83 e L'estate sta finendo del 1985. Tutte canzoni che io conosco, che so ovviamente, ma che non ho vissuto, perché insomma, essendo nata più di 20 anni dopo, lo trovo difficile. Bella e Nonella, il

0: Io, grande fan dei biopic, non posso non raccontarvi che dal 26 novembre al 2 dicembre 2026 arriverà nelle sale italiane un evento speciale di 7 giorni, ovvero il documentario sulla vita di Jovanotti, che si chiamerà Lorenzo Cherubini, l'incredibile avventura di Jovanotti. Un viaggio che andrà a ripercorrere la vita dell'artista, dalle primissime esperienze in radio locali fino alle folle degli stadi, passando per la musica, i viaggi, ma soprattutto la sua bici. Questo film non si limiterà al racconto del successo pubblico, ma ambisce più a mostrare anche il lato più intimo, riservato dell'artista, che magari in pochissimi conoscono. Bene, appuntamento, ve lo ricordo, dal 26 novembre fino al 2 dicembre prossimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Ve lo dico sempre, ve lo ripeto spesso, ma quanto bello è poter ascoltare tantissimi artisti diversi uniti magistralmente dai nostri DJ in queste pillole musicali. Luca Carboni con Happy, Samuele Bersani in Chicco e Spillo, Achille Lauro.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
5: Tutto è possibile.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ultimissima mezz'ora insieme con il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Lo so, il nostro appuntamento settimanale veramente dura troppo poco, ma andiamo a scoprire insieme i prossimi artisti che ascolteremo. Emma con Io sono bella, gli 883 immancabili con Un Deca e Pups and Scar, Mirage, La Luna.
1: Bella e Monella, il

0: ci porterà.
1: Emma Marrone non solo è una grandissima artista, ma è anche una grandissima persona. Lei stessa ha detto che ultimamente ha fatto il concerto più importante della sua vita, dove non su un palco, non in uno stadio, non in un palazzetto, ma all'ospedale. Sì, ha fatto visita al Gaslini di Genova, insieme anche a tanti altri bambini che purtroppo sono bisognosi. Ad accoglierla c'era Don Roberto Fischer, da anni volto familiare in quelle corsie, dove porta la musica ai piccoli pazienti, ed è stato proprio lui ad invitare la cantante, che ha risposto ovviamente in modo molto positivo. Ha attraversato reparto dopo reparto per andare ad allietare i bimbi che ovviamente ne hanno più bisogno, e per portare anche un po' di felicità che la musica solo sa fare.
2: Bella e Monella, il

0: Milano continua a crescere. Quello che inizialmente doveva essere un concerto unico si è trasformato poi in una vera e propria maratona, perché dopo 4 date andate esaurite in tempi record, il rapper ha annunciato un 5° appuntamento al Fabric di Milano, fissato per il 24 novembre prossimo. L'annuncio è arrivato direttamente sui suoi social, accompagnato da un messaggio che dice: ultima data, stavolta per davvero, quindi non sono previste altre aggiunte. 5 concerti tutti quanti sold out, perché tutto quanto è cominciato poche settimane fa con l'annuncio del live del 3 novembre, presentato come un evento unico e straordinario, ma dopo pochissimo tempo hanno aggiunto altre date che spazieranno tra successi del momento e non solo.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni.

0: Vabbè, ma che dire di questa pillola musicale in conclusione delle nostre tre ore? L'ho adorata grazie ai Sonora con l'amore. Vasco Rossi con Vado al Massimo e Rove con Ancora. Noi ci risentiamo settimana prossima per un nuovo viaggio sul treno degli anni.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: italiane da cantare. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

bei tempi quando Tommaso Paradiso era in gruppo con i dei giornalisti. Tanti rimpiangono questa band che si è lasciata, però vabbè, tanta buona fortuna al nostro Tommy Paradise. Non perdiamo tempo, articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Hunt, tutti insieme per Peyote, e dopo Carl Brave insieme a Sara Toscano.

voi rispondete comunque sempre presenti anche con i ringraziamenti giusti e doverosi al 393 736 170. Concerti anche di un sacco di gente che troviamo e poi ascoltiamo su Bella Disco, quindi ragazzi vi ricordo pronti operativi anche sui nostri social e poi ovviamente durante le nostre dirette on air, come dire.

Baby K è la Tuca Macarena, che sta scavalcando un sacco le classifiche della musica italiana. Comunque, Thomas, ma sai che c'è stato un ascoltatore qualche settimana fa che mi ha scritto al numero della diretta, l'abbiamo detto, il 393 736 6170, perché c'è la sua ragazza che è svedese, che aveva sentito una nostra canzone su Bella Disco. Noi gli abbiamo insomma riportato il titolo, e quindi abbiamo fatto un bellissimo gesto per un'ascoltatrice che non ci ha

0: e torniamo tra poco.
1: Bella Disco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.

0: presso il tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella.

Quanti pollincioni all'insù per questa nuova versione della Vasca, quella insieme anche a Benji e Fede, come avevamo annunciato la canzone di Alex Britti. Va bene, c'è il signor Amatore, che ormai non sbaglia più una hit da lontano 98. Vabbè, avete già capito di chi stiamo parlando, è Samurai J con Vito Salamanca. Questa è la Flamenco Paranoia.

0: tutto il resto. Decidete cosa fare, abbassate i finestrini, alzate la musica, scambiatevi un gesto di pace o magari un bacetto. Noi, il disco limone che mettiamo in diretta su Radio Bella e Monella è quello di Ernia ed è per te.
1: Bella disco, disco limone.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: però lo sapete, ci ritroviamo in diretta il sabato, l'appuntamento ufficiale con Thomas Menegazzi, e poi in replica la domenica ed il mercoledì sera. Quindi fate i bravi, comportatevi bene e vi auguro, insomma, di trovare il vostro limone. Ciao!
1: Bella Disco!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Bentrovati da Mattia Venini. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Non è mica finita! I saldi da vendere.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico!
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di Mojito, la spiaggia di... Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede. Ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21. La notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Radio Bella e Monella.
6: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Una buona serata da Mattia Venini. Al largo di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. Era diretta dal Benin a Istanbul. In corso le verifiche sulla documentazione acquisita. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980 con il corteo in memoria degli 85 morti, ma si riaccende lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti, ufficiali gli arrivi di Kolomouani e Alai Begovic. Per il francese in arrivo dal Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bella e Monella, tutta

c'è una risata, guarda le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita, la tua

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
4: Obi, tutto è possibile.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: È iniziato l'incontro!
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Bella e Monella,

0: Peperoncino.
1: Radio Bella e Monella.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Radio Bella e Monella.
11: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
1: Radio Bella e Monella.
12: Sulla luna. Noi fumo tutto nudo.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
13: Radio Bella e Monella Meteo.
14: Un saluto agli amici di Radio Bella e Monella. Su tutte le nostre regioni questo weekend si chiuderà sempre in presenza, in compagnia dell'anticiclone africano che ha portato e sta portando temperature intense, temperature che raggiungeranno nel corso della prossima settimana anche i 39 gradi. Si segnala però sempre qualche temporale di calore nel corso del pomeriggio sera sui settori montuosi, con possibile sconfinamento anche alle zone di pianura. Alta pressione che comunque ci farà compagnia almeno fino al 7-8 di agosto, con tanto sole e clima molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: Cesare, cioè stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cefi su Belle Molella, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati, come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Amo la grande festa italiana.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: è una tipica espressione della vocalità, del bolleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cutia Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
2: Possibile. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
18: Perché Nova del gusto.
19: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, baby.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
12: Caraffè di Mojito, la spiaggia è di...
6: Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo Lido.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un

0: spazio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vediamo un po' cosa è successo questa settimana nei nostri belli di gruppo. Vi raccomando, rimanete sintonizzati perché parte la puntatona dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Allora, la sentite la voce un po' affaticata? Sono Roby Borillo di Los Locos e con i Los Locos siamo in giro da un bel po', da 30 anni che siamo in giro, ma in questa settimana effettivamente abbiamo un po' esagerato, io e il mio socio e ballerine comprese varie. Abbiamo fatto venerdì sera Morano Calabro, provincia di Cosenza, sabato sera Pulzano vicino a Taranto, domenica bellissima serata a San Zenone degli Zerini dalle parti nostre, bellissima serata anni 90 con 90 caliente. Questa sera saremo a Campomarino, a Campobasso. Io lo dico sempre al mio manager: o cominci a studiare un po' di geografia o so cavoli amari. Domani sera dove siamo? A Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Addirittura mi sta girando la testa. Incredibile, ma comunque oggi siamo qui per parlarvi di tormentoni, anche se siamo in giro per il mondo, appunto da Campobasso ve lo sto dicendo, e ascolteremo Michel Teló, la sua Barabarabara. E la risposta ovviamente non può che essere bere bere bere, è successore del 2012, e poi Pupo si va indietro negli anni, addirittura nel 1980 con Su di noi. Su di noi c'è una certa stanchezza.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eccoci, siamo nella Isla Bonita, nella meravigliosa Sardegna, dove saremo stasera in concerto con i Los Locos a Santa Teresa di Gallura. Bellissimo il nostro format 90, che si chiama per l'appunto 90 Caliente, sempre più caliente, sempre più DJ set, live music, anni 90, Italia, Brasile, eccetera, eccetera. Venitici a vedere, perché sarà veramente un grande spettacolo. Ma per quanto riguarda lo spettacolo delle canzoni che ogni giorno vi proponiamo qui nei nostri belli di gruppo, ascolteremo dal 2014 un Daddy Yankee, che non era ancora impazzito, non aveva avuto ancora questa sua virata religiosa come ha avuto ultimamente. Sapete che lui si è un po' cambiato nome, ha cambiato religione, ha fatto un po' delle cose strane, ma ci ha lasciato delle bellissime canzoni come appunto il Limbo del 2014. E poi, visto che stavamo parlando appunto di anni 90 con il 90 Caliente dei Los Locos, voglio invece salutare il mio amico Paps, che nel 2013 ha fatto una bellissima canzone che per l'appunto si chiama Voglio Tornare

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Stiamo tornando dalla Sardegna, per incredibile avremo 2-3 giorni di riposo, del meritato riposo, come si dice, riposo fino a un certo punto, perché ovviamente qui sono lo stesso ai microfoni di Radio Bella e Monella per tenervi in compagnia per qualche minuto, per un po' di spensieratezza con i nostri tormentoni che arrivano dal passato. I due tormentoni che ascolteremo oggi sono Boom the Bash e L'Amoroso con Karaoke Guantanamera, successo nel 2021, e poi l'anno dopo, 2022, Fabio Rovazzi con Faccio quello che voglio. Bello slogan, devo dire la verità che quando uno fa quello che vuole nella vita ha già raggiunto la maggior parte dei propri successi. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.
2: Voglio la

0: I belli di gruppo. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Tutto è possibile. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Pronti, carichi? Tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Questo potrebbe essere il nostro slogan, quello dei Los Locos, effettivamente. Noi abbiamo uno slogan che è quello di divertire divertendoci, perché noi nei nostri spettacoli ci divertiamo un casino. Però l'altro slogan che mi piace è proprio il titolo della canzone che vi sto per proporre, di J-Ax e Fedez, che si chiama Senza Pagare. Oh, vedi, le agevolazioni di essere degli artisti, tu hai nei posti, magari che so, nei villaggi turistici, qualche ristorante, qualche bel posto, è proprio per il fatto che sei un po' conosciuto con queste canzoni, rischi, c'è un rischio tremendo di non pagare, per cui ci ritroviamo molto bene in questa canzone del 2017. Poi 2019 invece per Fred De Palma, che sta spaccando quest'anno con il suo tormentone, lo dico liberamente, ispirato ai Los Locos, e Anna Mena con la canzone che si chiamava Una Volta Ancora. E per Una Volta Ancora vi auguro buon ascolto, stanno per arrivare i belli di

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sono Roby Borillo di Los Locos. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto un'intervista, una video intervista per una serata che stavamo facendo in Puglia. C'era il presentatore, l'intrattenitore che parlava con tutta la voce impostata. Sapete che negli anni 70 si usava così, con avere tutta la voce impostata così. Sono cambiati i tempi, effettivamente, perché bisogna un po' modernizzarsi. Ma siamo qui per parlare non di cavolate come sto facendo io adesso, ma di tormentoni. Lo facciamo insieme a Luis Fonsi, che ha messo a posto parenti, pronipoti, nipoti e quant'altro, tutta la famiglia sicuramente, con quel tormentone del 2017 che si chiamava Despacito. E poi torniamo un po' più indietro nel tempo, perché siamo esattamente a fine degli anni 90, 1999 per l'esattezza, con Cesare Cremonini, che all'epoca era ancora però con i suoi Luna Pop, e ci ripropone la sua 50

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Continua il nostro tour dei Los Locos con il 90 caliente in su e in giù per l'Italia. Adesso siamo andati molto molto molto giù. Vi sto parlando da qui di Gela in Sicilia, che Gela solamente il nome perché fa un caldo boia, però va benissimo così. Siamo in Sicilia questa sera con il nostro tour 90 caliente, ma sono qui e comunque per parlarvi dei nostri tormentoni. Lo faremo con un tormentone assoluto italiano. Tra l'altro, lo sapete, sta per uscire la seconda serie degli 883 su Sky, della loro storia, della loro vita, e questa canzone decisamente rappresentativa del loro successo dal 93. Sei un mito. Altro mito che ascolteremo oggi è il buon Lorenzo Giovanotti, dal 1995, con la sua L'ombelico del mondo. E allora sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: sulle mani, tante belle canzoni in questa puntatona dei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno lunedì nella versione pillola giornaliera. Io sono Roby Borillo di Los Locos, vi auguro ancora buon weekend e che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

possibile. Radio Bella e Monella. Aspetta di scendere. Aspetta anche il giornale. Io ci prego ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Suona

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Mare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.